0: na marang amal tenung amretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondurin marike ara dia ngol mai oi oi ra ara kokoro tondre amala cicit na marka perwala
1: Triple J.